e anio mi arrampicavo sopra il pianoforte poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo a 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai la portavo sempre a letto